0: mamma, c'è dito pro soposu, c'è dito pro soposu.
1: Ya o no ma di cosu,
0: ya o no ma di cosu.